con sé. Donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio. Qui con sé, donia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

io tempo un po' sul cura, quando conta la mia sorte in questi scure, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio un posto.

contenta la ragazza, il ricamo sul tamburo vi scoppaste e via, e via. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Ci vuole trovi via via per potermi corbellar altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio, posso aver codesto imbroglio. Perché manca quel foglio, sono io timide smorfie.

Signorina, la tavola con un patron da fuori. Signorina, la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove saprà. Signorina, la tavola con un patron da fuori. Signorina, la tavola con un patron da fuori. La cortina c'è vittoria, sono dove saprà. E il tavolo nel mondo, faccia pure, gatta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure, gatta morta. Cosa dopo quella porta, cosa dopo quella porta, come l'ave, come l'ave, me ne ha fatto fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non c'erano le smorfie? Faccia pure questa porta, cosa dopo quella porta, ne me ne ha fatto fra. Ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'hai disperata, non fa male serrati, non fa male serrati, non fa male serrati, mio padre. E non c'è nulla di sporco, faccia pure che sta morta, faccia pure, che sta morta. Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, ne mellare, dovrà. Cos'è dopo quella porta, ne mellare, ne mellare, un dottor della mia sorte, non si lascia fin Pinocchia, no, no. Un dottor della mia sorte, non si lascia fin Pinocchia. Irosina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, finché io voglio star dovrà, star dovrà, star dovrà, star dovrà.

notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Milor Cucania per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e

Un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.